di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! Fare tutta questa barbarità, bravo! La la la la la la!

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

sorte queste scuse, signorina. Al dottor della mia sorte queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto bello e tutto sottura, quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, punto bello in postura.

cum feccal la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono io chi di le smorfie.

Io un pomano e posturar. Fiat carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate,

Signorina, non tavole con un patron da fuori. Signorina, non tavole con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Signorina, non tavole con un patron da fuori. Signorina, non tavole con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non tavole nel modo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, me ne alto da fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure questa porta, cosa dopo quella porta, che me ne alto da fra. Ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'hai disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. E non sei voluto sporchi, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, me l'altro dovrà. Così dopo quella porta, ne l'altro dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.

La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando tutto qui sta lancette e forbici, rasoli e pettini

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.